0: Radio e Chucky, così muoi slammer, metti di giugno a rubare il club, i pici bucci, se come stere.
1: Vuoi davvero un corrotello?
2: Ci trovate con l'acqua su un god, uno per festival, ora, che vedi che mi dà, non ho trasso in disco, che è da bara,
3: Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a rádió, ilyen szevasztok.
0: Ameddig a